meglio padre abo, ma meglio per meglio padre abo, ben con de bra e giovia la scendeo, se la fica rabo, le scuse non, fine, fine.

Ma veña me meglio pon diabo, ma meglio pe meglio pon diabo, ven con de bra, e gioviale scendeo, se la fica rabo, le scuse in long, fene.